0: Thank you very much.
1: Bye.
0: Bye.
2: Tanta roba.
3: E vai su a vederla da là.
2: Thank you.
0: dopo di iniziare le storie.